tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. E se credi che nella tua vita ci sia qualcosa di impossibile, ora è il tempo di gridare a Dio con fede. Di gridare a Dio con fede. Tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù. Alleluia.

pati, pati, pati. Kaya nati fompe mongo ba pompe yo pati, pati, pati. Kaya nati fompe mongo ba pompe yo pati, pati, pati. Kaya nati fompe mongo, pati.